0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ihre unverwechselbar raue Stimme, gell, und dann noch so viel Gefühl. Gianna Nannini mit Meravigliosi, Errore in HR1.